kiwondora wona sama onge ukodo madanda jogi wondore wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagirena kabiro angato.